0: «Релакс Крісмас» – музика зимових свят.
1: Gigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Ma ce ne so.